0: Ciao Sorci e Swanda, si torna in sotto di Galonghe, la stiamo svegli a Panche, si con un giovu, 107.6 FM, si con una frequency, si con una app, e tu la galago Google Play Store, ngoku pala un giovu, 107.6 FM, cani gu website, si con una thesoundofchoice.co.za, na se zin kun lieni zo tumana, ku Facebook, as un giovu, 107.6 FM, Community Radio, uze unga putelua in chano zetu, as mnandi, e fondisayo, we are the sound of choice of KZN Camp.
1: You're number one radio.

Umgqibelo ntambama, izulu libalele, kushaya nomoya opholile. ULesedi, unina, no-anti Naledi balibangise ikhaya labo elisha. ULesedi wayelokhu endunguza ngewindi, bese ebuza kunina athi, "Asikafiki namanje."